0: Sie Lexe? Ich kann Deutsch sprechen. Posso parlare italiano. Alete is molto segna chi che c'è, di all di tipkis du upstereo FM.
1: Ladies and gentlemen, I want everybody to open up your...